Erano una scena un po' che dico varre. Ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te, ai te,